0: i miei desideri. Non li potrai mai incatenare.
1: L'ottava meraviglia del mondo nuovo, la divina Eleonora Duse, è qui! Viva Eleonora Duse!
2: Sarebbe bello rivederla a teatro.
3: Non so neanche più se sono un'attrice.
4: Non ha bisogno di tornare in quel mondo di peccatori.
5: Tua madre non vuole che entri a te.
4: Guarda cosa sei disposta a fare. Potrei prendere il mio posto nel cuore di mia madre.
0: L'unico modo che ho di rispondere alla guerra è nel teatro.
6: Insieme ricostruiremo l'Italia.
4: Si vogliono approfittare di te.
0: L'arte si fa come la guerra, col sangue, col coraggio.
1: E D'Annunzio!
7: Solo l'insuccesso poteva costringerti a tornare da me.
0: Continuerò fino alla morte.
8: Siamo polvere da gettare al vento, da dimenticare.
4: Sono ancora viva!
0: Non si interrompe uno spettacolo, costi quello che costi.

0: Ahora que el sultán la ha visto, tal vez quiera marcharse con usted.
1: Whereas the famous Istanbul dagger contains the four of world's most priceless emeralds, the Topkapi treasury is also famous for extraordinary ornamental headdress worn by the Sultan. These sultans must be faceless for religious
2: reasons.
1: However, these jewels are identified with their
2: riconoscere soltanto dai loro gioielli.
1: Any single one of these ornaments is worth a king's ransom. Each one of these rows is worth a king's ransom.
0: Lo siento, discúlpeme, lamentaría haberla lastimado.
3: Iba distraída.
0: Perdón de nuevo.
2: Ciascuna di queste cose rappresenta mille ore di lavoro di un piccolo gruppo di specializzati. Soltanto dai loro gioielli. Solo di questi ornamenti vale un regno. Ciascuna di queste cose rappresenta mille ore di lavoro di un piccolo gruppo di specializzati. In tutto l'Oriente questi costumi sono considerati molto, sia per il valore storico e culturale, sia per le loro storie.
0: ¿Conseguiste el molde de la llave?
4: Naturalmente. ¿Cedric cogió el suyo?
0: Sí.
4: Mira por encima de mi hombro. Es el trecho de tejado más largo que hemos de cruzar. Ocúpate de localizar rincones para escondernos. El haz de luz del faro recorre el tejado cada 21 segundos. No puedo disparar al faro hasta que lleguemos al tejado. Solo desde allí lograré hacer blanco. Bien. Hemos rendido tributo a la cultura. Mañana veremos luchar en el estadio.
0: Eso me gusta más.